Il buon vecchio David Bowie e la sua Starman. David, virgola, capo, sai già che ti amiamo? Secondo me sì. David e tutti quanti, ovunque siano, continuano a sentire il nostro amore. Dai, non toglietemi questa illusione, per favore. Tanto non faccio male a nessuno pensando questa cosa, quindi che ce vuoi fa? Una puntata, come dire, metafisica della nostra Highway to Rock. Oggi, sì signore, a metà tra la seduta spiritica e il punk and roll più sfrenato. Sono le 16:05, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. È lunedì, il 17 di questo mese di agosto 2026, io sono Claudia Valentini, staremo insieme fino alle 19, loro i Queen.

0: Gli Editors di The Rush, nuovo singolo, nuovo album previsto in autunno. Che volere di più dalla vita? Le informazioni sul traffico tra poco qui su
1: Radio Easy Rock.

0: in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
1: Sì, chiaro.
0: Sì? E cosa ho detto?
1: Comodini, luci LED.
0: Eh?
1: Bergamin.
2: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E paghi in 10 rate a tasso zero.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo code per incidente sulla A4 Venezia Trieste tra il bivio per la A28 e San Stiro di Livenza in direzione Venezia. In questa direzione si è resa necessaria la chiusura della corsia di marcia tra il bivio per la A28 e San Stiro. Sempre sulla A4 Venezia Trieste, code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste Desert in direzione Venezia. Vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Mr. Lurid, I'm so free, con questo tira un po' guascone, no? Che ha sempre lui. Le 16 da 20 minuti, buon pomeriggio cari Easy Rocker, buona Highway to Rock con me Claudia Valentini fino alle 19. Dopo tanto parlarne, finalmente Nimrods, il film dei Green Day, è arrivato. Attenzione perché rimane fino a domani al cinema in Italia e il mio così invito è quello di andarlo a vedere. Uno, perché è molto divertente. Due, perché ci sono delle robe veramente assurde dentro che però sono accadute veramente. Vi dico solo questo, senza spoilerare: c'è una scena con una testa umana conservata in un barattolo che è capitata davvero. No, non vi dico altro, bocca cucita. Anche perché per me parlano loro, The Green Day.

Loro sono i Black Keys, era il 2011, numero magico Easy Rocker, sì signore, il 388-893-6699, che vi permette non solo di mettervi in contatto con noi, cosa che a noi e a me in particolare fa molto piacere, cioè mi piace un sacco leggervi, sapere dove siete, cosa fate, fate cose, vedete gente, eccetera eccetera, ma anche e soprattutto domani vi consentirà di vincere due biglietti per il live dei Sinfonica all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, quindi fossi in voi, insomma, questo numero me lo terrei a mente, il 388-893-6699. Adesso teniamoci a mente loro, R.E.M.

0: Gli Arctic Monkeys del 2013 erano quelli di Nee Sachs.
1: Radio Easy Rock.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visionaire di Radio Easy Rock, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visionaire, il nuovo standard della comunicazione audio. Visionaire. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

In Excess Beautiful Girl era il 1992, quando cioè nacque la figlia di Andrew Ferris, per l'appunto degli In Excess, e lui, quando è nata la figlia Grace, ha detto però che beautiful girl, e soprattutto quante responsabilità, quanti cambiamenti nella vita. E naturalmente da tutto questo è partita poi una canzone che quindi è molto più tenera di quanto potrebbe suggerire invece Michael Hutchence con il suo piglio un po' così quando la canta. Sono le 16:39, siete su Radio Easy Rock, ma complimenti, ottima scelta davvero. È un lunedì 17 agosto che come sempre ci vede insieme fino alle 19, ma con noi c'è del buon rock and roll, quello di Bridget Calls Me Baby.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.

0: toccato sempre 36-37 gradi o anche di più, toccando anche i 40 gradi sulla pianura veneta. Da giovedì valori termici in calo. Per quanto riguarda i temporali, ecco, quelli potrebbero essere di forte intensità estremi, con grandinate e colpi di vento. Una prima passata temporalesca questa sera e poi nuovi temporali si presenteranno giovedì e venerdì. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Benvenuti da Bergamini Arredamenti.
1: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
0: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
2: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
3: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E paghi in 10 rate a tasso zero.
4: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Traffico scorrevole in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Prestare però attenzione alla guida per la pioggia sulla A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e Villesse, sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra l'innesto con la A4 e Udine Nord e lungo la A28 Porto Gruaro-Conegliano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
4: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
2: Aperto tutti i giorni.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: È stata una scelta solo mia, così nel colloquio in carcere col suo avvocato Walter La Vitola, reo confesso d'essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, illegale Arturo Cola.
2: Dottor La Vitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
1: Ancora morti in mare, 7 migranti hanno perso la vita in un naufragio al largo delle coste libiche, altri 2 sono in gravi condizioni, a riferirlo Emergency, che oggi ha soccorso un'imbarcazione con una 50 di persone a bordo. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel Veneziano. Il questore aveva anche messo un ammonimento ufficiale nei confronti del 43enne, sarebbe stato lui ad ucciderla. Calcio, il primo turno di Coppa Italia completato stasera da Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Sabato con 4 incontri scatta il campionato di Serie A ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: loves Mao Zedong on the back.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock. In the night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Oh, senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock. In the night.

0: parola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock. In the night.